Celebramus missam de feria quarta, heptomade decime tertia temporis per annum, cum prefazione tertia communi, et precio charistica tertia.